fiamma della saggia donna il costante rifiuto a vendetta lo spinse in fra le ancelle da